0: 乜嘢叫出嘢咧？
1: 上面得各位大文豪、大名士魏延肯来，我哋今晚一定要尽情显庆啦！
2: 唉，诗酒琴棋我都唔系几中意，我嘅心思只系挂住嗰位美丽娉婷。
1: 人来拜呀！